la fede sua complete, I vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.